0: Ma questa poteva essere un remagaro diavolo, poteva essere
1: duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente quello che volete.
3: Radio Show, ovvero.